nyo medjar, ne nyo pia. Cleo Garcia. Cleo Garcia. Simplesmente diferente.